fatti fatti. Parla vutti, parla gutti, parla scuti. Si met mixa, fatti fatti. Si met mixa, fatti fatti. Si met mixa, fatti fatti.